0: serii cinematografiche sul suo super smash ma che era con quello della scena che uscì in Mauritania quindi la roba che si tra la diacca e il wahid
1: Imagina Radio
2: Imagina Radio.